Io cacuglio che tu diusa. Cancia, dammi i paesi, aiuto. 2026, guardata. Años de bendición. Años de ministerio.